E accordate che servizio de delivery, accordate e annotate il numero 42 25 83 42 25 83, el número de pizzería, cafetería, restaurante Carita.